0: that place.
1: Hosanna!
0: Hosanna! Hosanna! Hosanna! Hosanna! Hosanna! Hosanna! Hosanna!
1: On a carry.